Cosi pensionat, cosi pensionat, cosi pensionat, nene moi sedat, triba se smiat, svragon sue poslat, cosi pensionat, nicad ne mollat.

0: bliže 40.
1: Festival del Istrioto, festival istriotskog narječja. Dal primo al 4 ottobre a Sisano, Sisano. Quattro giorni di musica, cultura e tradizione. Vediamo su Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.

0: bliže 40.
1: Festival dell'Istrioto, festival istriotskog narječja, dal 1 al 4 ottobre a Sisano, Sisano. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vi dimostro Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
2: Fono vinile.

0: Zora Italianaco.
1: Radio Pola.
2: Cioccolata con la Petra su Radio Pola. Buongiorno, buongiorno carissimi miei, ecco un'altra cioccolata con la Petra nella mezz'ora italiana su Radio Pola. Oh, giornata bellissima oggi con un ospite specialissimo che beh, per scoprire cosa succede oggi nelle vicinanze di Pola, siamo a Sisan e con noi c'è Claudio. Ciao Bel!
3: Ciao, buongiorno Petra, a te e tutti i tuoi picci e grandi di Radio Pola.
2: Grazie, allora so che ti sono stanco e che ti mega veramente grazie concesso sti minuti perché sei in grande fervor, pien de roba. Cosa stiamo, che penso che oramai sa tutti, però per chi che non sa, siamo in che edizione del Festival dell'Istriotto?
3: È ben 14, quindi la 14esima edizione del Festival dell'Istriotto.
2: Fantastico. Allora, contine tutto come ieri, cosa ne aspetta oggi? Perché magari qualcuno che non sapeva se ancora in tempo a venire, e cosa sarà domani? Come ieri sti giorni?
3: Allora, andiamo di quel che sarà un coi, perché ecco, da che tutti sono ancora pronti con le recensioni, allora un coi sabato, comincia alle 18, quindi alle 6, con la sfilata dei gruppi folcloristici, quindi anche quest'anno avremo la banda, però la banda d'Ottoni, che sono tanti giovani della città di Dignan e della comunità degli italiani di Dignan, che ne accompagnerà della comunità fino a piazza, i gruppi folcloristici de Dignan, de Galizan, de Valle e la SAC Marco Garbin de Rovigno con i suoi midi cantanti. Quindi partiamo de comunità, andiamo in piazza, facciamo uno spettacolo folcloristico che è bello perché abbiamo fatto un calcolo che c'è 140 persone in sfilata insieme con la banda, sì. Ecco, facciamo uno spettacolo, torniamo in drio con la banda e dopo andiamo avanti con la nostra, essi o non essi la nostra, che sarà l'esibizione, così che anche un po' ridemo, un po' scherziamo con le filodrammatiche de Valle, de Sisan, de Galizan e de Dignan.
2: Ben, quindi musica, folklore e teatro oggi.
3: Sì, e dopo anche mangiare e bere.
2: Ah, ecco perché.
3: Dopo che finimo, dopo nel Capalunga avremo il nostro Sergio Predengatto con il suo complesso Gatto le Volpi che suonerà, e dall'altra parte avremo le pietanze, ben 7 pietanze che preparerà il nostro Cogo e professor Gregor Comasin con gli alunni della scuola turistico alberghiera de Pola, quindi se stai fioi Moredi,
2: diciamo così, le Morede,
3: e assistiti del suo professor che ga prepara queste 7 pietanze. Gavaremo per Sisan il pulin eccia, per Rovigno il brudito de sepe e le sardelle in savor, per Galizan normale le ciocche, Dignan le trippe e per Valle gavaremo il suo. Quindi con tutti i contorni, e dopo non manca le nostre sisanese che le impasterà i bussolati. Ieri sera le impasterà 21 kg di farina di bussolati e stasera faremo, battiamo record, dico, faremo ancora, ecco, bussolati in quantità.
2: In quantità, ma dai, non sta. E come era ieri, Lora? 21 kg di farina vuol dire che era, sai, gente?
3: sai gente, era piena sala, veramente, avevamo 130 posti a sedere in sala, però se avevamo segnato sto anno, avevamo messo due monitor de fora così che la gente poteva seguire anche de fora, non sbuttarsi in sala, veramente piena sala. Ieri avevano le canzoni inedite in istriotto, 8 canzoni, bellissime canzoni, che state oggi potete seguirle sul canale YouTube del Festival dell'Istriotto, e che avevano la premiazione del bando che era dei lavori letterari e video, veramente qua come tutti questi giorni mi vorrei ringraziare soprattutto le maestre e i maestri o mentori sia delle scuole elementari di quelle medie e delle comunità, perché se veramente lavora tanto coi fioi. Tutti questi anni che avevano una trentina di lavori, sto anno siamo cresciuti del 50% perché avevano 45 lavori.
2: Che bello, bellissimo.
3: Ecco, chi che non ha visto, chi che non ha seguito, sicuramente sarà trasmesso del nuovo di TV Nova, però sulle pagine Facebook della comunità può trovare tutto cosa che era con tutte le foto. Ecco.
2: Che bello. E le canzoni come ga passà?
3: Le canzoni, belle, veramente belle canzoni, gambiavino. Sto anno, allora per Ovigno era Sergio Predengatto, Nicole Maria Kucinic, gli era Patrizia Settina Jurman con sua figlia che la canta Tina Jurman, Riccardo Bosazzi, dopo che avevano per Valle era Elisabetta Bilic con sua figlia Sofia, che la è ancora più piccola della Tina Jurman, il nostro Valmen Kuzman con il suo spacker, Roberta Goldin, che la canta in Bombaro, e credo che non go dimentica nessun otto dovrebbe essere, ecco.
2: Che bel, che bel. E invece l'attività che gave fatto a Valle per i Fioi, con cui gave cominciato il festival, giusto?
3: Sì, con cui avevamo cominciato. Era mercoledì, quella era la giornata dedicata proprio interamente a Valle. A Valle ci troviamo ben perché pega questa bellissima grande palestra. Ieri 48 fioi delle scuole di Rovigno, Valle, Galisang e Dignan, e avevamo anche gli ospiti i fioi della Gelsi de Fiume, fiumani che ecco ga un po' ascoltato come che c'è in istriotto. Come sempre tanto femo per i fioi, tanta produzione perché dopo tutto i fioi se i nostri oggi del futuro chi porterà avanti. E che abbiamo presentato un libretto della valese Romina Floris, una storia moderna, normale come sempre fatto a volte cinque volte, provenis, valese, bombaro, dignanese, glisanese, sisanese. In più abbiamo presentato la seconda edizione della Tombola in istriotto, io guardavo la sesta puntata di Bibi e il suo mondo, e dopo che avevano ancora due robe, una se che abbiamo scoperto dopo Sichuan la seconda tabella, l'insegna della tabella grande, 1,5 x 2,20, che la sarà collocata in Borgo a Valle, dove si dà il benvenuto in vallese a tutti quei che vengono a Valle. E in più l'Unione Italiana che va a consegnare una lettera di intenti al Comune di Valle per la futura casa del Vallese, dopo Galisan, Sissan, ecco adesso siamo anche a Valle, che si farà questo centro interpretativo della parlata, e dopo ne manca ancora Dignan e Rovigno del Volali, così dopo avremo 5 centri che saranno legati insieme, che ogni dun con la sua storia, gavare la sua, però saremo in qualche modo legati tutti 5 insieme.
2: Che bello, ecco che bello, mamma mia quante robe, e sto festival diventa ogni anno più grande, però mi par con sta proprio la gente se ga appassionata, perché non sei solo che vi riguarda voi, ma vieni anche da altri posti a seguire.
3: Ecco, posso dire, ieri era più valesi che anche sissanesi, valesi, rovignesi, giovedì era mezza sala dei galisanesi, così. Se bel vedi perché queste comunità sega veramente ligato, sta gente se tutta insieme, ti vedi che sei contenti che sta ben, stiamo ben insieme, quindi veramente questo è quel vero valore di far comunità.
2: Eh sì, che con se sta insieme se sei anche più forti, no? Nel voler portare avanti un discorso.
3: Sì, giusto, perché dopo tutto anche questo festival ne aiuta tutte cinque comunità insieme di salvaguardare anche queste parlate, ecco, 3 anni fa avevamo riuscito e adesso siamo bene in materiale culturale della Repubblica di Croazia.
2: Grandi traguardi che se arriva a far, soprattutto non mi penso così, guardo non solo per la gente che si è direttamente coinvolta, perché chi che si è coinvolto che si è normale, ma gli altri che ne sta intorno, che se ben che i sappi, che se ben che magari si interessa, che scopri anche lori, no? Dove che i vivi, cos che li circonda, dove che i se vignudi, se i se appena vignudi, quindi questo se altro che una roba che è importante, che va anche al di fuori dei confini, diciamo così, delle comunità, perché tra di noi si conosciamo, però c'è un sacco di lavoro da fare ancora sulle realtà. Se bel per esempio a Rovigno, dico sempre che sta facendo sta roba della lingua del territorio, che l'italiano rientri, no, nelle scuole e così magari chissà Dio un giorno gaveremo anche l'italiano, l'istroveneto e l'istrioto come opzioni.
3: Ma sarebbe bello, perché questo è anche una perla dell'Istria, della nostra diversità che avevamo in Istria, siamo, che avevamo tante robe, e questo è sicuramente una perla in più per Istria, e non sarebbe mal fare conoscere a tutte le scuole, soprattutto le scuole in Istria, anche oltre a questo programma che avevamo dello studio della territorialità, di fare conoscere che esiste anche l'istrioto. Sì. Devo dire che nelle scuole nostre veramente si lavora, le maestre se veramente se da fare con l'istrioto, e il bando è quel che dimostra tanti lavori che c'è, ecco, arrivati.
2: Sì, questo è veramente importante, perché vedo che nel mondo come che va nella direzione un po' se tendi a riscrivere le storie, questo adesso al di là dei fiori, ma per gli adulti, e diciamo che diventa difficile certe volte spiegare quel che era prima, no, rispetto alla storia nuova che si sta raccontando adesso, e è molto importante, ma per continuare una vita di multiculturalità, di accettazione, di arricchimento, far capire che c'è diverse realtà già presenti sul territorio, ecco, e penso che i festival che si sta aprendo, perché poi comunque se musica, se per i bambini, quindi se robe anche che va al di là della lingua di per sé, che può far interessare qualche dunque attraverso la musica, scoprirà poi l'istrioto, no? Ascoltando una bella canzone, come femo noi alla fine con l'inglese, con canzoni tedesche che te piace, non sei la tua lingua, però ascoltandola te può arricchirti, imparare una lingua diversa, perciò è importante che il festival abbia diverse sfumature, diversi linguaggi.
3: Sì, perché per noi è normale imparare la lingua inglese, perché non si può andare a imparare l'istrioto?
2: Esatto. Quindi, con i cartoni animati che puoi guardare, i fiori, con i libri, con le canzoni, con la filodrammatica, insomma tante belle robe, il folklore. E un'ultima domanda, cosa ne aspetta domani?
3: Aspetta, domani non aspetta niente, domani abbiamo solo denetà.
2: Anche quel volevo dirti, perché
3: di mangiare le restanze che siete state, però ti ha saltato prima con nominare che avevi in mezzo a cialla dei calisanesi, ti ha saltato zio Barto e ti ha saltato giovedì. Giovedì o Zioba era la giornata dedicata a Galisan, ecco, veramente, perché che avevano la presentazione della ristampa del vocabolario del galisanese, cioè del galisano d'Istria. Un vocabolario che è stato fatto da Maria Balbi e Maria Moscarda Budic nel 2023, però ecco, i galisanesi sta roba da tutte quanto grampado, così che negli ultimi 10 anni in comunità galisana resta una unica copia del vocabolario, e allora abbiamo ecco, deciso di fare questa ristampa insieme col Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, è venuto veramente un bel volume, si sta presentato da Isabella Maticchio, ti vedi che ecco, sia Isabella che dopo anche nell'intervento della presidente di Diriana, che brillava gli occhi a Diriana che tremava le mani. Galisanesi veramente emozionati, il GAVU è con bel premio, e dopo c'è sta anche il gruppo del lavoro, il gruppo del dialetto di Galisano era i Fioi, che dopo ha letto certe frasi in galisanese, così che ecco, la seconda giornata del festival era dedicata a Galisan. In più avevano i cori, perché i nostri cori è cose immancabili, dove che si presenta tutto quel che lavora in istrioto, Galisan, Sisan e Dignan, e avevano la presentazione delle due nuove rubriche che avevamo su Radio Chichirichì. Una è la storia della buonanotte, partimo de lunedì, dell'undì, ogni giorno alle 8 di sera sarà una storia che avevamo dei fioi letta in istrioto. E in più dopo che finiamo con le storie, che finiremo più o meno a metà novembre, partiremo con le parole in istrioto e la presenteremo principalmente lavori premiati nelle 5 varianti, però anche dopo altri autori istriotti, ecco, che avremo la possibilità di ascoltare sia poesie che prosa in istrioto.
2: Perfetto, benon, benon. E domani dovrei nettar tutto, ma chi è sta gente che sta drio? Li salutiamo, li ringraziamo, che sta non sul palco ma sotto, una chiusa per quei che non si vedi ma senza delori, cosa diciamo?
3: Sì, sì. Ecco, prima vorrei ringraziare il gruppo del lavoro, ecco, siamo 11 persone di ogni comunità, delle 5 comunità, devo dire grazie alle comunità degli italiani perché veramente noi ne siamo messi a tal lavoro, in da mani libere possiamo fare cosa che volemo, veramente, ecco, grazie al presidente della comunità, quindi 11 persone che lavora, li nomino per nome, non vado adesso, c'è Alessio, c'è Serena, c'è Fabiana, Sandro, Alessandra, Miriana, Iva, Debora, Piero, Valmer e me, Claudio. Ecco, però di questa banda volerà vi ringraziare i messi sanesi perché veramente siamo una bella squadra de, sia di donne de uomini che lavora, che è netta, che è pronta, che cucina, che ecco, che abbiamo questa nostra ospitabilità a alto livello. Veramente tutti ne ringrazio, tutti sei contenti e anche se siamo stanchi perché veramente ti strasini, ti lavori, ti netti, però dopo ti dà questo appagamento quando che te vinco che dunque fuori e ti dici grazie, sei stati bravi, siamo contenti e questo è, ecco, te pinisci il cuore.
2: Ben, grazie Claudio. Allora adesso ti so che ti ga un fracco di robe ancora da fare alle 6, sì. Allora se vedi a Sisan.
3: Sì, oggi le 6. Sì.
2: Perfetto. E noi invece con gli ascoltatori ci sentiremo sabato prossimo con un'altra cioccolata con la Petra. Ciao Bey e ciao Claudio.
3: Grazie Petra, grazie, saluti a tutti.
2: Ciao.
3: Ciao ciao.